sì, ami locura che eri solo tu, ami silenzio, ami ingratitudine, ami stressione, ami malumor, che è amor. Ami, al tempo che passé buscando te, a las virtudes que siempre enseñé, a los defectos que oculté, a mis locuras.

evitandomi assì una storia importante, giorno sempre su me, di sentirmi muy grande.